Fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.